0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre al dialogo nel buio alle 17 del mattino, ma anche alle 4.50 del mattino in replica su Disabili International Radio in tutta Italia. E abbiamo oggi una scuola di Vercelli che è presentata dalla professoressa. Professoressa?
2: Scusi,
1: Sì.
2: Dica.
1: Dalla professoressa.
2: Stefania.
1: Si è allontanata. Non fa niente, non succede niente. Le pre-registrate possono. Professoressa, adesso ci presenti i ragazzi della sua scuola e la sua scuola, intanto. Una scuola di Vercelli che.
2: Allora, noi siamo un istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale.
1: Sì.
2: E presento allora i miei alunni.
1: Sì.
2: Martina,
1: sentiamo.
3: Ciao.
1: Ciao Martina, poi?
4: Salve.
2: Aurora.
5: Ciao.
1: E questa è Aurora.
2: Poi c'è Doa.
6: Ciao.
1: Doa, sentiamo Doa.
2: Sole.
1: Sole.
7: Ciao.
1: Ecco, buongiorno Sole, giustamente.
2: Ed Emanuele.
1: Emanuele, mi pare l'unico maschietto, mi pare, alla fine.
8: Sì.
1: Bene, allora, vuole fare lei la domanda sul dialogo o la faccio io?
2: No, faccio lei.
1: Faccio io una domanda. Allora, qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di un'ora? Chi inizia? Ogni volta dite il vostro nome, però.
3: Sono Martina. Sì. Per me il momento più bello è stato quando abbiamo toccato le piante, abbiamo cercato di capire che piante fossero.
1: Erano vere?
3: Sì.
1: Bene.
3: Sì.
1: Confermiamo che erano.
3: Sì.
1: Perfetto. Altra persona che ci chiede, dice qualcosa?
3: Aurora.
5: Aurora.
1: Sì.
5: E il momento più bello secondo me è stato quello del bar, perché comunque è stato un momento di convivialità.
1: Sì.
5: Ed è strano approcciarsi a una cosa che è completamente nuova per noi.
1: Un bar al buio, insomma.
5: Esatto.
1: Non si vede tutti i giorni. Altra persona. Chi viene adesso?
9: Sole.
1: Sole.
9: Per me è stato il momento più bello quando si ha un rapporto proprio di fiducia tra la guida e noi, quindi una persona che comunque non conosciamo, e il rapporto di fiducia che si instaura in questo percorso.
1: È così, il sole al buio. Bene, altra persona che ci racconta qualcosa.
10: Emanuele, vai andare a chiedere tu quando è il momento più bello.
1: Chi viene?
11: Emanuele.
1: Emanuele, vieni di tu, allora, vieni, unico
11: momento
1: ragazzo.
11: Più bello?
1: Sì.
11: Non lo so, è difficile perché è stato bello tutto.
1: Sì.
11: Poi dover. Guarda, penso che a me mi sia piaciuto dover usare il bastone per capire lo spazio intorno a noi.
1: Ecco, quindi per te non vedenti questo bastone. Sì, effettivamente stanno facendo molte cose elettroniche nuove, altre, però poi alla fine si torna sempre al bastone. Anch'io ho fatto tante prove, tante cose, ma il bastone purtroppo è la cosa classica che ci scandaglia il, ecco. Invece facciamo una domanda a voi tutti quanti. Per voi che importanza ha il muro per i non vedenti? Che importanza ha il muro per i non vedenti?
11: Non so cosa sia. Cosa è il muro?
1: Il muro? I muri sono importanti, forse ve ne dovreste.
11: Penso di sì.
1: Sì, perché ci orientano praticamente anche per strada. Il muro con il bastone lo seguiamo e purtroppo spesso vicino ai muri ci mettono le biciclette, i monopattini, i motorini, e per noi insomma andiamo a sbattere. Quindi ecco perché il muro è una cosa importante per noi. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? Anche a me personalmente, qualche curiosità? Io sono più a disposizione.
10: Sei cieco dalla nascita oppure?
1: Allora, sei lontana dal microfono, ora l'ho capito lo stesso.
2: Scusami, sì. Volevo sapere se tu sei cieco dalla nascita.
1: No,
2: oppure...
1: io ho avuto glaucoma congenita a 6 mesi e la vista si è persa fino durante i primi dieci anni di vita. Quindi ricordo i vostri colori. Man mano che parlate, è una cosa strana. Io vi immagino, cioè voi pensereste che il non vedente vede buio assoluto o non vede niente. Chi ha visto invece come me, sentendo una voce, pensa magari il vestito com'è, oppure una maglia, per esempio, per te immagino.
2: Come mi immagini?
1: Con una maglia rosa.
2: Rosa?
1: Sì. Come ce l'hai la maglia?
2: Nera.
1: Allora non ho vinto niente.
2: Bene, non ragazzi, hai vinto niente.
1: È stato un piacere avervi. Dopo 3, 2, 1 che contiamo, diciamo viva dialogo nel buio e ci sentiamo magari un'altra volta, non si sa mai. 3, 2, 1.
2: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora un buongiorno a tutti quanti voi, anche se è sera, perché stiamo registrando a Dialogo nel Buio di sera con il Caffè Noir, la trasmissione che praticamente i ragazzi vanno anche a bere qualcosa con il pianoforte. Abbiamo qui Amelia. Buonasera Amelia, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Tu vai a scuola, Amelia, vero?
2: Sì.
1: Che classe fai?
2: Prima media.
1: La prima media, perfetto. Quest'anno come sta andando? Sta andando bene, sì?
2: Sì, tutto bene, me la cavo.
1: Le tue materie preferite quali sono?
2: Musica ed educazione civica.
1: Ah, ecco, quindi stasera sei venuta e hai ascoltato anche il pianoforte, giustamente.
2: Sì.
1: E allora, per te questo viaggetto nel Dialogo del Buio, come è andato?
2: È stato molto bello anche provare cosa provano i ciechi tutti i giorni.
1: Sì.
2: È stato un po' difficile all'inizio perché dovevo un po' capire come funzionava tutto, anche perché c'erano dei miei compagni che facevano un po' di rumore, ma dopo tutto è andato bene, mi è anche piaciuto molto.
1: Ti hanno fatto un po' di dispetti anche?
2: No, è stato bello.
1: Allora, tu ti sei rientrata nella parte dove c'è il boschetto. Il boschetto,
2: sì.
1: Ti sei accorto che c'erano delle piante?
2: Sì, anche la guida che ci ha accompagnato ci ha fatto riconoscere vari tipi di piante, tipo c'era il bambù.
1: Sì.
2: L'alloro.
1: L'alloro. Poi il rosmarino.
2: Sì, anche.
1: Hai sentito l'odore del caffè per caso?
2: No, quello no.
1: Non te l'hanno fatto sentire. E poi sei andato anche in una casa, in una casetta dove c'erano dei cappelletti.
2: Sì, sì, sì.
1: Cosa hai visto?
2: La guida all'inizio ci ha fatto riconoscere delle statuette degli animali, dinosauri, animali normali.
1: Sì.
2: E poi ci ha fatto girare un po' per la casa. Io ho riconosciuto qualche quadro,
1: sì,
2: con tridimensionale.
1: Tridimensionale. Hai riconosciuto anche un telefono per caso?
2: No.
1: Non c'è. C'era anche una tastiera del computer e altre cose. E poi siamo andati nella città. Nella città cosa hai trovato tu?
2: C'era una moto.
1: Sì, una Suzuki quella era. Poi
2: una macchina.
1: La macchina era una Panda.
2: Sì.
1: E poi hai sentito il rumore del semaforo, dei rumori.
2: Sì, c'erano i rumori delle macchine in retromarcia, semafori,
1: ecco,
2: vari.
1: Che per noi non vedenti la città, insomma, è veramente,
2: sì,
1: pericolo. Poi sei andata al bar e lì hai trovato la musica.
2: Sì, mi è piaciuto molto il bar, anche perché non me l'aspettavo di mangiare e bere proprio qualcosa.
1: Patatine.
2: Sì, ho mangiato delle patatine e poi ho anche delle noccioline e ho bevuto una bevanda con l'ananas, è molto buona.
1: Ecco, perfetto. Tu torneresti ancora quindi qui?
2: Sì, è stata una bella esperienza, mi piacerebbe visitare anche altre stanze, quindi sì, ci ritornerei.
1: Da grande che vorrai fare tu invece?
2: Domanda molto difficile. Mi piacerebbe fare qualcosa che c'entra con le scienze, in particolare lo spazio.
1: Bene Amelia, hai qualche domanda ancora da fare sui non vedenti, sulla musica? Anche a me direttamente, le domande personali, non ti preoccupare, chiedimi tutto se vuoi.
2: Prima ci hai fatto vedere come i ciechi leggono.
1: Sì, con la scrittura Braille.
2: Sì.
1: C'è scritto Braille, era Luigi Braille che ha inventato questo sistema 200 anni fa e praticamente è basato su 6 puntini che vengono messi insieme. L'A per esempio è un puntino solo questo, la B sono 2 puntini così, la C sono così e la D sono in questa maniera invece. La G di Giuseppe invece sono 4 puntini. Su questi 6 puntini è fondato tutto l'alfabeto e anche la musica. Per esempio la D vuol dire Do, la E vuol dire Re, eccetera, eccetera. Però adesso che tu hai detto questa cosa io ti farò un regalo a fine.
2: Grazie.
1: Ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
2: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche in questo giorno siamo a Dialogo nel Buio, però in versione serale. Infatti è una versione che stiamo registrando di sera, ma andrà in onda di mattina naturalmente, e abbiamo tre amici che sono venuti a trovarci al Dialogo nel Buio, ma anche al Caffè Noir, un programma che viene fatto il sabato sera in genere con cocktail e l'altro. Allora sentiamo le voci di
2: Ana
1: e poi
3: Alanna,
4: Nicola
1: e Nicola. Allora parliamo di intanto con Ana. Ana, com'è andata questa passeggiata al buio e poi com'è andata la consumazione al bar?
2: Io sono una persona che adora camminare nel buio e posti bui in generale, quindi questa esperienza per me è stata molto gradevole in generale.
1: Quindi cioè, a occhi, diciamo che l'hai fatta a occhi chiusi.
2: Sì, a occhi chiusi.
1: Non hai avuto paura di niente?
2: Per l'esperienza in generale mi sono divertita molto, sì. Specialmente quando dovevo lanciare il bastone in giro e riaccogliermi con i miei compagni.
1: Certo.
2: Per il bar,
1: sì,
2: è stata una bella esperienza, su. Le noccioline e patatine erano buone.
1: Sì.
2: Il succo, o dire bevanda analcolica, era molto buona.
1: Sì.
2: Solo quando mi sono rovesciata addosso, quindi
1: okay,
2: oltre a quello va bene, ma quello è il bello dell'esperienza.
1: È l'incidente di percorso che c'è stato. Allora bene, passiamo il microfono ad Anna.
3: Allora, ecco.
1: Per te invece com'è andata la passeggiata?
3: Un'esperienza inaspettata intanto, perché sì, non avevo mai provato a immedesimarmi
1: nell'oscurità sì,
3: e con tutti i tranelli che ci possono essere. Io per esempio mi sono orientata molto poco,
1: sì,
3: e ho avuto qualche difficoltà appunto a capire dove fossi. Mi sono fatta aiutare un po' da rumori di sottofondo.
1: Ecco, ti sei accorta che all'inizio, dopo la prima camera, c'era una foresta, un boschetto?
3: Assolutamente, no? Sì.
1: E gli uccelli erano veri o naturali?
3: L'albero abbiamo scoperto che era vero.
1: L'uccello no,
3: forse era una registrata. Allora, rimane un mistero.
1: No,
3: non,
1: no, no.
3: Non abbiamo le prove.
1: Le prove no, però sa che erano registrati. Invece gli altri rumori, quelli del traffico, secondo te?
3: Quelli del traffico, e la cosa più difficile è stata il marciapiede per me.
1: Sì, quello vicino alla macchina.
3: Sì,
1: praticamente
3: sì,
1: quasi tutti ci vanno a sbattere.
3: Sì, sì.
1: Quello è un marciapiede.
3: Ma è un'esperienza emotivamente profonda, una bella esperienza, una bella occasione per ricordarci anche a volte che le difficoltà diventano invece motivo di superazione.
1: Sì, ebbene, e invece al bar com'è andata la parte musicale?
3: Inaspettata, è stato divertente appunto, soprattutto con l'accompagnamento musicale.
1: Sì.
3: Ma anche lì, un'esperienza unica.
1: Cosa hai bevuto?
3: Cappuccetto rosso,
1: hai riconosciuto che c'è nel cappuccetto rosso? La nonna, il lupo, che c'è?
3: Ci stavo rispondendo anche, ci stavo pensando.
1: No, perché io non sono un esperto, cioè io non bevo niente, bevo solo acqua, quindi non ho chiesto.
3: No, c'era nel cappuccetto rosso, c'è fragola, sciroppo di fragola, succo d'arancia e basta.
1: Analcolico. Bene, allora andiamo a Nicola a questo punto. Eccoci qua con Nicola.
4: Ciao.
1: Ciao Nicola, allora per te com'è andata questa passeggiata al Dialogo nel Buio?
4: Sì, diciamo che all'inizio è stato un po' sentirsi fuori orbita, no? Un po' confuso, frastornato, però
1: dopo
4: alcuni minuti sono riuscito a orientarmi e ambientarmi nella nuova situazione, qualcosa di profondo che consiglio a tutti.
1: Il punto più bello qual è stato?
4: Il punto più bello è quando mi sono reso conto che riuscivo a orientarmi, ad andare da solo. Quello è stato il punto più bello.
1: Quindi,
4: per come sensazioni mie, cioè, la cosa che mi ha colpito,
1: sì,
4: è che si è enfatizzato tantissimo l'udito.
1: Sì, sì. E anche il tatto, diciamo che
4: sì, però a me l'udito tantissimo, infatti alcuni suoni, alcuni rumori erano che proprio forti, sì.
1: Che non ci fai caso, in genere invece ci fai caso, sì. Veniamo alla parte del bar allora, dove
4: sì, il bar era il mio spauracchio, diciamo, perché poi sì, leggendo il percorso mi sono sempre domandato come se fossi in grado di mangiare e bere al buio, sì, un qualche cosa di nuovo.
1: Sì.
4: È un qualche cosa che penso che completi, cioè dia un'ulteriore vista finale, cioè, al percorso.
1: Tu cosa hai bevuto, Nicola?
4: Io cappuccetto rosso, pure io.
1: Anche due cappuccetto,
4: sì,
1: rosso.
4: Sì, in realtà tre.
1: Allora, avete qualche domanda da fare che non avete evaso durante la passeggiata? Qualche curiosità anche sulla parte musicale, visto che Giuseppe è musicista, anche io sono musicista, qualche domanda anche a proposito della
4: musica? No, io no. Anna, tu hai qualche domanda da fare?
2: Non credo.
4: Sì. Ok.
1: Bene, allora ci salutiamo qui, insieme contiamo al contrario da 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
4: viva dialogo nel buio.
2: Qualcosa.
1: Bene, dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi simpaticissimi che si presenteranno. Allora, il primo è
2: Asia.
1: Ciao Asia, buongiorno. Poi
3: buongiorno.
4: Jadira, buongiorno.
1: Buongiorno anche a Jadira. E poi
5: io sono Nina.
1: Nina. E poi
6: Luna.
1: Abbiamo anche Luna. Perfetto, allora iniziamo dalla prima di voi. Com'è andata la passeggiata al buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, mi è piaciuto quasi tutto. La parte più difficile è stato il ponte, perché mi è caduta la bacchetta.
1: Ah, hai perso il bastone?
2: Sì, però dopo sono riuscita a riprenderlo.
1: Ma il ponte, poi il bastone era bagnato oppure era asciutto?
2: Era... No, era asciutto.
1: Era asciutto, meno male.
2: Meno male.
1: Non è successo niente. E poi andando avanti, invece, cosa è successo?
2: Sono andata a sbattere contro il muro.
1: Ah, ecco. Anche noi non vedenti andiamo a sbattere contro il muro, sì. Poi?
2: Cioè, la signora ci ha portato in un tavolo dove ci ha fatto giocare a palla. Quella è stata
1: la palla sonora.
2: Sì.
1: Era una palla con i campanelli dentro.
2: Sì.
1: Dopodiché?
2: Dopodiché siamo andati nella città.
1: Sì, e lì avete sentito un sacco di rumore, vero?
2: Un sacco, ma proprio un sacco. La parte più rumorosa è stata il mercato.
1: Il mercato, sì?
2: Sì, perché urlano tutti.
1: Sì, il mercato, tutti urlavano, ma hai riconosciuto qualche frutto al mercato?
2: Sì, ho sentito il limone, l'arancia, sì.
1: Ecco.
2: Il fico.
1: Il fico, forse il cetriolo, la...
2: Sì.
1: I fichi è difficile che ci siano di questi tempi. Poi invece alla fine al bar hai bevuto qualcosa tu?
2: Sì, ho bevuto una Coca-Cola zero, cioè una Coca-Cola non.
1: Tu non sai se era zero oppure no.
2: Non ho capito niente.
1: Perfetto. Allora passiamo il microfono adesso a
2: Jadira.
1: Jadira, invece per te com'è andata?
4: Allora, per me è andata bene. Mi è piaciuto tutto. Per me quello che è stato più difficile, cioè non più difficile, difficile, è stato tipo vedere, cercare le macchine, le moto, il mercatino, basta. Però sinceramente mi è piaciuto tutto, a volte sono andata a scontrarmi contro il muro.
1: Ecco,
4: io e la mia amica ci siamo date un po' di testate.
1: Però
4: basta.
1: Vi siete divertite.
4: Sì.
1: Al bar cosa hai bevuto tu, Jadira?
4: Una Coca-Cola.
1: Anche tu la Coca-Cola?
4: Sì.
1: Passiamo adesso a
4: Nina.
1: Mina.
5: Ciao.
1: Ciao Mina, la grande cantante. Dici Mina, cosa hai visto di bello in questo dialogo?
5: Non ho sentito.
1: Cosa hai visto di bello in questo dialogo? Cosa hai sentito, percepito? Ti sei divertito?
5: Praticamente è stato tutto bellissimo.
1: Sì.
5: Mi è piaciuto in particolare tipo la città, il bar, perché c'erano un sacco di rumori e anche tipo dentro il bar si sentivano anche tutte le persone che chiacchieravano.
1: Certo.
5: E di solito quando entro in un bar non faccio così tanto caso ai rumori, alle conversazioni.
1: Invece qui hai aguzzato le orecchie.
5: Sì.
1: E cosa hai bevuto tu invece al bar?
5: Sempre la Coca-Cola.
1: Ah, ma tutti sono andati a fare. Sentiamo invece infine Luna cosa ci racconta.
6: Vai Luna. Allora, a me soprattutto è piaciuto il ponte, perché mi sono divertita che traballava tutto.
1: Però non sei caduta.
6: No. E poi anche molto le erbe aromatiche, perché mi piacciono molto.
1: Quindi hai sentito l'odore del rosmarino, dell'alloro?
6: E anche la palla, però di meno.
1: Ah, ti è piaciuta anche la palla sonora?
6: Sì.
1: E invece al bar hai bevuto?
6: Una limon soda.
1: Ah, ecco, finalmente qualcuno che beve qualcosa di diverso. Sentite, ma voi avete fatto delle domande alle guide, anzi alla guida che si chiama Rosanna, mi pare, vero?
2: Sì, abbastanza l'abbiamo fatta.
1: Avete ancora qualche domanda da fare a me sulle disabilità visive, sui non vedenti? Avete mai incontrato un non vedente per strada, voi per caso?
2: Sì.
1: Ah, ecco, quindi non è nuova la cosa.
2: No.
1: Per voi, secondo voi, i non vedenti per forza devono avere un cane o un bastone?
2: No, tutte e due, cioè possono avere tutte e due.
1: Ci sono alcuni non vedenti che sono molto legati ai cani e ci sono dei non vedenti legati al bastone. E, avete qualche altra domanda da fare?
2: Ma per attraversare la strada come fate?
1: Allora, per attraversare la strada sì, ci dovrebbero essere dei semafori che sotto hanno un bottoncino, si preme e dovrebbe sentirsi un suono quando, che avete sentito anche nella città. Quando c'è quel suono noi possiamo attraversare, le macchine si dovrebbero fermare, se si fermano un po' più, se stare attenti. Qualche altra domanda, qualcuno?
5: Io ti volevo chiedere, tipo,
1: tu sei Nina?
5: Nina, sì, sì, sono Nina. Quando forse, cioè, quando tipo ti devi vestire oppure scegliere gli abiti da mettere, come fai a capire come sono, che colore sono?
1: Ecco, allora ti dico subito, allora in genere ci facciamo consigliare, allora, perché poi c'è anche il fatto del non vedente dalla nascita e il non vedente che non vede da un po'. Io sono un non vedente che ha visto, quindi per esempio a te ti immagino vestita di azzurro, non so perché, magari ho sbagliato, però per esempio io so che oggi sono vestito con il jeans e sono con una maglia grigia, per esempio.
5: Sì.
1: Ecco, perché comunque so i miei vestiti quali sono e man mano chiedo agli amici che vedono, ah, come si sta col grigio e con l'azzurro, io lo so perché li ricordavo già quando vedevo, però i non vedenti assoluti devono fidarsi ciecamente di quelli che consigliano gli altri. Bene, ancora una domanda, c'è qualcuno?
6: Io.
1: Sì.
6: Ma cioè, tipo, per attraversare la strada
1: sì,
6: c'è il pulsante sotto, però non c'è sempre, a volte non va. Cosa fate in quel caso?
1: Allora, ci affidiamo sperando che arrivi qualcuno che aspettiamo che tutte le macchine sono ferme e quindi sappiamo che in quel caso è verde per noi, oppure spesso capita che qualcuno ci dà una mano e ci dice vuoi essere aiutato ad attraversare, e noi diciamo gentilmente sì, grazie. Per esempio nella zona dove abito io tutti i semafori sono rotti, non so perché, c'è vicino una discoteca e i ragazzi della discoteca la notte bevono e poi rompono i semafori e noi siamo messi fuori. Allora ragazzi, è stata una bellissima conversazione, io vi ringrazio, noi contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...

0: Grazie ragazzi.
1: Disabili International Radio presenta
2: The Big Bang Theory. Presento stamani. Buon giovedì, benvenuti, buongiorno, le 5 da qualche istante.
1: Il gallo di Simone.
2: Sì?
1: Il gallo di Simone.
2: Il gallo di Simone.
1: Il

ragazzi miei, sì, parleremo di The Big Bang Theory e lo sapete, nei miei programmi spesso parliamo di serie televisive e film, delle loro trame, ma stavolta non solo quello, parleremo anche del dietro le quinte, anche a livello storico, e di soldi, di cash.

giornate si stanno accorciando, è vero che insomma siamo le prime ore dell'autunno, si stanno accorciando un sacco, però meglio, dai, forza su, meglio, non guardiamo sempre i lati negativi, eh.

The Big Bang Theory. Torniamo a parlare di loro, ma non per una nuova costola, non per un reboot, ma parliamo dell'economia di questa serie televisiva, di questo cult. The Big Bang Theory, Tempo Zero Everyday, Due Bagnini e tutti i format di Tempo Zero che da questa settimana ripartono con il loro compleanno. E a livello artistico Simone Papini che ci compie, vi compie 15 anni di attività artistica. Benvenuti, bentrovati ancora. Parliamo di The Big Bang Theory. Allora, The Big Bang Theory è partito nel 2008. Questa serie televisiva partiva un po' in sordina, nel senso che comunque vi ho provò, no? Voglio dire, questi geni, questi quattro, ecco, Leonard, Sheldon, i due protagonisti, tra l'altro i due coinquilini, Raji e l'indiano per eccellenza, che appunto era la persona che meno da collocare effettivamente, questa persona che anche a livello comunque culturale portava anche lui la sua vita a livello proprio personale. E poi c'era Howard, l'amico ebreo, ecco. Sheldon sicuramente è il protagonista. Pensate che non doveva essere lui ma Leonard, cioè il personaggio che interpretava Leonard doveva essere lo Sheldon di turno, e invece Jim Parsons. Ecco, comunque siamo nel 2014 e gli attori di Sheldon e Leonard sono i più pagati nella serie televisiva. Gli altri protagonisti, quindi parliamo degli altri due, dei nerd, quindi chiedono di essere comunque pagati il giusto per quello che valevano, anche perché questa serie televisiva era completamente esplosa. È vero che sono trascorsi dal termine di questa serie televisiva 2019 dei begli anni, ma nel 2014 era veramente il periodo di gloria. Quindi gli attori di riferimento di Raji e quindi dell'amico ebreo decidono di farsi pagare, non che prima non lo fossero, ma pagati proprio per oro, quanto pesavano, tanto valevano. Per la produzione però c'era un problema. Jim Parsons, tra l'altro, era il compagno, attualmente marito, del produttore, e Leg Galidi, cioè colui che interpreta Leonard, sarebbero dovuti essere i più pagati, $320,000 ad episodio. Quindi gli attori che interpretano Sheldon, Leonard e anche Penny non doveva essere la biondina svampita, un po' quella ignorantella a livello di nerd, ma che poi risolveva i problemi. $320,000 appuntata, ma Howard e Raji, cioè i loro rispettivi personaggi...

gli altri due, Howard e Raji, intorno ai $110,000 a puntata. Un bel divario. Ecco, dovremmo parlare magari anche di vertenze sindacali in questo caso. Quindi che cosa decidono? I due protagonisti, quindi, che interpretano Raji e quindi Howard, dicono ok, va bene. Allora noi, se non ci pagate per quanto vogliamo noi, noi prendiamo e ci togliamo dalle scatole e quindi dalla serie. Altro che vertenza sindacale, pensate che i due chiesero $1,000,000 a puntata, tant'è che Warner Bros. Disse, vabbè, perfetto, ascoltatemi, neanche ci perdiamo tempo, tra virgolette, o firmate il nuovo contratto con quello che noi vi stipendiamo, ecco, oppure Raji e Howard sono fuori dalla serie. Gli sceneggiatori di The Big Bang Theory, ormai si avvicinava all'ottava stagione, quindi l'anno 2015, iniziarono quindi a creare delle puntate per la premiere dell'ottava stagione senza Raji e Howard. Loro praticamente diventano un po' come il gatto di Schrödinger, ve lo ricordate l'esempio? Lo portava nella quarta stagione Sheldon alla solita Penny. Ecco, se magari doveva essere proprio innamorata di Leonard, poteva saperlo soltanto se riusciva a vivere una realtà parallela con il suo Leonard. Quindi non, finché la scatola non si apre, non si può sapere ovviamente se appunto il gatto di Schrödinger è vivo oppure morto. Quindi Raji e Howard, i loro personaggi, avrebbero vissuto un po' la stessa sorte nell'ottava stagione. Siamo veramente certi quindi che Warner Bros., ormai lo sappiamo perché siamo nel futuro, ma nel 2014, beh, insomma, siamo veramente certi che Warner Bros. Avrebbe comunque, sarebbe scesa a patti e quindi avrebbe eliminato i due protagonisti, perché comunque gli attori di Raji e Howard sapevano perfettamente che potevi anche togliere dalle scatole o comunque eliminare i personaggi forti comunque di Howard e Raji, ma come avresti potuto fare? Sì, gli sceneggiatori sarebbero stati bravissimi a togliere i due protagonisti dei quattro, tra l'altro dei quattro nerd, ma valeva la pena? Tant'è che a questo punto la Warner Bros. Cede e dalle successive stagioni, quindi dall'ottava stagione, sia Howard che Raji arrivano ad essere stipendiati a puntata $750,000. Hai capito dei Big Bang Theory quanti soldi muoveva e muove ancora con il suo merchandising?

The Big Bang Theory è per eccellenza la serie televisiva cult, sì, per i nerd. Io ho scoperto anche, tanto per dire, i film e comunque anche i manga, perché loro erano appassionatissimi dei supereroi, grazie appunto a The Big Bang Theory. The Big Bang Theory che partiva, pensate, la prima stagione, quindi parliamo del 2007-2008, con delle repliche, ossia venne mandata in onda da Warner Bros. Le prime 10 puntate, poi a ripetizione, non soltanto per lanciare questa nuova idea di serie televisiva, quindi di situation comedy basata appunto su questi geni, su questi nerd, ma non si resero conto invece poi, tra l'altro, che al di là del podcast, al di là delle repliche settimanali che venivano riproposte, che attorno a loro si stava creando veramente un caso mediatico. Oh ragazzi, The Big Bang Theory è semplicemente una delle serie più grandi mai viste prima. Sheldon è un personaggio che non si dimentica mai. Ciao Federico. No, non puoi dimenticarlo. E poi c'è Franco che scrive: Howard e Raji, due personaggi completamente diversi, ma insieme erano una coppia fantastica. Le loro scene mi hanno fatto morire dalle risate. Io ci facevo l'alba, devo ricominciare a guardarlo per la 14ª volta. Accidenti! Io pensavo che le mie 8 volte fossero state il record, di The Big Bang Theory. Devo ricominciare anche io a fare la maratona. Io lo dico sempre, The Big Bang Theory non era solo una situation comedy, era una compagnia quotidiana. Quando è finita mi è mancata davvero l'aria. Ciao Monica. Sì, perché poi all'epoca andava in onda anche in replica appunto su Sky, perché i diritti ce l'avevano quelli di Mediaset. Partiva da lì, tra l'altro, e poi da Sky. Ecco, però poi le piattaforme televisive fino a metà del 2022, quindi parliamo di Netflix, che ora non detiene più i diritti, ma è in altre, come Prime Video piuttosto che HBO, ecco, non ce n'erano nelle piattaforme. Considerate che io l'ho comperata, Cioè io l'ho comperata su una di queste piattaforme, così se scadono i diritti a me comunque rimane il pacchetto in Reloaded. Sheldon che cerca di capire le emozioni umane è patrimonio dell'umanità. Ciao Filiberto, è vero. Leonard, Sheldon, Penny, Raji, Howard, Bernadette e Amy. Impossibile scegliere il personaggio migliore, ognuno aveva qualcosa da rendere la serie speciale. Sì, è per questo motivo, appunto, come parlavamo e come raccontavamo poco fa, è impossibile quindi che Raj e Howard venissero, insomma, no, tolti. È un

Da morire, io lo seguo anche su Facebook, sì, perché c'è la pagina ufficiale, è vero Albert. Poi Basinga, già, certo, il nostro Sheldon. Per me Sheldon Cooper resterà uno dei personaggi più iconici della televisione. Quando c'è la nuova puntata, una nuova stagione di C'eravamo tanto, non lo so Sara, non lo so, anche perché Sheldon, anche perché la nuova serie La Costola, quindi che è in onda in HBO, ecco, per intenderci. Sì, funziona, è al primo posto, ma trainato sicuramente dal comunque sia dalla madre, ecco, da The Big Bang Theory, perché questa storia del pasticciaccio a livello di spazio temporale, sì, ma non ce la ricorderemo probabilmente. Cioè loro molto bravi, gli antagonisti che diventano protagonisti, questo sicuramente sì, però insomma ricordarsi le battute, rivedere e rivedere le piattaforme e cercare la piattaforma come magari milioni di noi stanno facendo, hanno fatto come The Big Bang Theory.

0: Vedi quanti amanti di The Big Bang Theory che ci sono, meraviglia, è una delle serie televisive che ha fatto veramente cult la storia. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Giuseppe, il nostro grande Giuseppe Cesena dall'altra parte del video, ve lo vedo pronto, perché adesso tocca a voi, tocca a lui e ai grandi protagonisti e quindi i nostri colleghi. Con me ci sentiamo martedì. Ragazzi, ma sapete che sta per finire settembre? Mamma mia, va bene. E noi ci invecchiamo tra un appuntamento e l'altro qua, veramente. Disabili International torna martedì, che sarà un 29 settembre, c'era anche la canzone, poi ne parleremo. Ciao ragazzi, buon weekend, perché con me il weekend inizia prima.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 7 dicembre 2025, in Artisti di Stefano Manenti, nel ricordo di

0: grande artista Sandro Giacobbe. A te la linea, Stefano.
1: Un saluto a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti, grazie Antonello Santoni alla regia, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo immediatamente per tutto il suo mega lavoro che svolgerà durante questa ora insieme. Ecco, ci ha introdotto come al solito, come ogni puntata. Questa è la settima puntata di Artisti di Stefano Manenti, Sandro Giacobbe. Ci scusiamo con tutti gli amici che in molti aspettavano la puntata su Michael Jackson, che sarà rimandata la prossima settimana, ma ci sembrava doveroso fare un grande omaggio a questo artista che venerdì scorso ci ha lasciati. E quindi Sandro Giacobbe, dopo un periodo comunque di lotta contro un male molto forte, è volato in un'altra dimensione, lasciandoci però in eredità tanti successi. E come mi piace dire, poi alla fine gli artisti in realtà non muoiono mai, perché ci lasciano in eredità le loro composizioni e le loro emozioni. Quindi, per ricordare Sandro Giacobbe, i suoi 50 anni di carriera, vi proporremo una sorta di scaletta di brani che hanno comunque segnato la sua storia musicale e la memoria di tanti ascoltatori. E chiedo a chi ci sta ascoltando di, naturalmente, se hanno voglia, no? di inviarci un messaggio vocale o scritto al 392 4597 945. Lo ripeto con molta calma: 392 4597 945. E a questo punto, se la regia è d'accordo, io farei ascoltare il primissimo brano in scaletta.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Abbiamo ascoltato Signora Mia, proprio che parla di un amore giovanile e di una infatuazione per una donna più grande, con un tono, come dire, malinconico e a volte nostalgico, che ricorda la purezza dei sentimenti e in qualche modo la consapevolezza che quel legame probabilmente non potrà durare per sempre, ma esprime un'ammirazione quasi riverente per questa signora che in qualche modo ha segnato un momento importante della sua vita. E beato lui, insomma. E, come dire, un classico esempio proprio della vena cantautorale proprio romantica di Sandro Giacobbe, e tipica proprio degli anni 70. Come mi scrive la regia, questo brano è stato presentato al Festival Bar del 1974, è un bellissimo brano, ma insomma adesso continueremo proprio a ripercorrere un po' la carriera in un modo certamente molto stretto, molto veloce, di Sandro Giacobbe, e proprio per ricordarci che comunque è proprio vero, gli artisti non muoiono mai, assolutamente, grazie a quello che ci hanno lasciato. 392-4597-945 il numero magico di Danto Radio per lasciare il vostro messaggio, anche il vostro ricordo per un artista così importante della nostra storia proprio cantautorale. E quindi niente, posso chiedere alla regia se c'è un messaggino, se c'è qualcosa. La regia mi dice sì, e quindi ascoltiamone uno.
3: Buona domenica sera a tutti gli ascoltatori di
2: arriva,
3: Radio.
2: Arriva.
3: E stasera come artista c'è il compianto Sandro Giacobbe, che mi ricordo quando ero ragazza, e la canzone Sarà la nostalgia l'avremo cantati tutti quanti anche ancora oggi. E ricordo anche nel 74 quando cantò Signora Mia. Poi ci sono anche Gli occhi verdi di tua madre, è una canzone che mi piaceva tanto, anche quella, e altri tanti, insomma ne ha fatti tantissimi. Comunque diciamo, queste sono quelle tre canzoni che mi sono sempre piaciute di più. Più di tanto appunto non so dire adesso, perché ero preparata per un altro cantante. Comunque vi saluto e alla prossima. Ciao ciao da Donatella.
2: Cara Donatella, sì, hai perfettamente ragione, ti abbiamo cambiato le carte in tavola proprio all'ultimo momento, e ricordiamo che l'artista doveva essere Michael Jackson, ma lo troveremo la prossima settimana, ma ci sembrava assolutamente doveroso dedicare questa puntata a Sandro Giacobbe. E ci hai ricordato Signora Mia, che abbiamo appena ascoltato, ma ci hai anche ricordato il prossimo brano, che si chiama Gli occhi di tua madre.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Che belli gli occhi di tua madre, appunto parla di un amore giovanile e tormentato, dove il protagonista, come avrete sentito proprio dal brano, confronta la sua relazione con la saggezza e, come dire, la purezza degli occhi di una madre, usando proprio lo sguardo materno come metodo di giudizio per, come possiamo dire, per il suo sentimento, quel sentimento che va a esplorare la perdita dell'innocenza, il passaggio del tempo e il legame indissolubile tra madre e figlio, con una melodia meravigliosa, malinconica, che ci aiuta un pochino a enfatizzare la riflessione profonda. Io voglio ringraziare Pina che ci scrive da Lucca, dove dice: di Giacobbe ho un ricordo, è capitato più volte, perché lei è siciliana, a Giardini Naxos ma anche a Taormina negli anni 80. Bellissimo questo ricordo, sentite: avevo una borsetta di cuoio con tutti gli autografi degli artisti che riuscivo a raggiungere durante le manifestazioni, e c'era anche il suo. Bellissimo, bello, bello, perché come noi, no? Tecnologia. Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Scusate, probabilmente sono scomparso. Ecco, quindi io non so da dove debba riprendere, però ecco, allora grazie regia. Allora, parlavamo appunto di Pina, che aveva tutte le firme e tra l'altro assolutamente anche la firma di Sandro Giacobbe. E, bello, bello, grazie Pina per avercelo ricordato. So che abbiamo dei messaggi.
4: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo. Una serata a Sandro, dedicata a Sandro Giacobbe, era assolutamente inevitabile, perché è un artista che ha dato tanto alla musica italiana, e la sua grande forza è stata sempre quella di scrivere dei testi semplicissimi, di una immediatezza straordinaria ma altrettanto efficaci, la dimostrazione del fatto che non c'è bisogno di essere dei filosofi o dei letterati per arrivare al cuore della gente. E io ricordo un aneddoto: quando ero un bambino, lui credo che fosse a Sanremo, presentò una canzone, Vorrei, in cui disse, mi colpì questo verso in cui disse: io vorrei cambiare il mondo, ma è il mondo che cambia me, il mondo cambia me, dice la canzone. E questa cosa mi colpì, io dissi tra me e me, ero piccolo, e pensai: io farò di tutto per evitare che il mondo mi possa cambiare. Chiaramente Sandro Giacobbe, che come uomo ne sapeva di più di me, sapeva esattamente di cosa parlava, e quindi poi nel corso della vita anche su quel verso ho dovuto dare ragione a questo artista indimenticabile. E quindi ringrazio anche Tanto Radio per questa serata dedicata a Sandro Giacobbe. Un abbraccio e grazie, alla prossima.
5: Ciao a tutti, sono Francesca e vi voglio ringraziare per questa serata dedicata a Sandro Giacobbe.
3: Allora, cominciamo a stabilire delle regole. Cari amici, voi sapete che lo speaker in questione c'ha la lacrima facile. Io già ho fatto le mie brutte figure anche ultimamente con la Vanoni, non intendo replicare con Sandro Giacobbe, quindi so tremendi sia Amedeo che Francesca, che guarda te dove mi vanno a colpire, ecco, che Dio vi benedica, insomma, ecco. Ecco, poi dall'altro c'era Pina che mi scriveva un'altra cosa, dice: se non sbaglio, Sandro Giacobbe faceva parte, assolutamente sì, della Nazionale Cantanti, e tra l'altro ha giocato a Giardini Naxos in quegli anni. Sì, Pina, ho fatto una piccola ricerca, poi c'ho la regia che mi conferma, quindi assolutamente sì. E non a caso per il funerale Gianni Morandi si è molto commosso, e sappiamo che Gianni Morandi insieme a Mogol è stato, insomma, tra gli ideatori di questa Nazionale Cantanti. Bene, no, non voglio cadere nelle vostre trappole, non mi sentirete piangere neanche in questa puntata, quindi, anzi, no, neanche soprattutto in questa puntata, quindi direi alla regia, non di Caserta ma di Sorso, la regia, di andare avanti col prossimo brano.

0: amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
1: State ascoltando Artisti.
2: Poesia, poesia. 1976, Il mio cielo, la mia anima, che viene pubblicato come singolo e poi incluso in diverse raccolte. E è una dichiarazione d'amore intensa, dove l'amata diventa cielo e anima, simbolo di totalità e fusione sentimentale. Leggo ancora Pina che dice: Sandro Giacobbe era un po' siciliano, il papà della provincia di Catania, a 15 km da Giardini, Giardini Naxos. Erano canzoni che ascoltavamo di notte in spiaggia, stuoia e radiolina. Mamma mia, mamma mia, fantastico. E non sapevamo di essere felici. Poi mi scrive: vabbè, basta che mi viene il magone, dillo a me, capito, che già mi sto asciugando le lacrime per non far sentire che mi sto assolutamente emozionando. Ma come dice la mia regia e il mio amore di radio, che è Danto Radio, dice: ma alla fine che ben venga la nostalgia, che ben venga l'emozione, insomma. E so che c'è, io ho detto poi una parolina magica, ma probabilmente la diremo dopo. So che ci sono dei messaggi, almeno ascoltiamone uno almeno.
3: Buona serata Stefano, buona serata Antonello e Daniele Regia, buona serata a tutto il gruppo di Ando Radio e a tutti gli amici in ascolto. Allora, vorremmo dare un contributo per Sandro Giacobbe. E allora, Sandro Giacobbe era un artista che ha saputo toccare i cuori con le sue parole e la sua musica. La sua voce e le sue canzoni rimarranno sempre nel cuore dei suoi fan. Un ricordo speciale che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Vorremmo ricordarlo con il brano Il giardino proibito. Grazie a tutti, buona serata. Stefano, ti sostengo e ti faccio compagnia con la commozione. Ciao.
2: Beh, grazie.
3: Un saluto alla Amedeo e Francesca da parte nostra, ciao.
2: Grazie di cuore, Maurizio. Insomma, ho bisogno di essere sostenuto nelle lacrime, nella commozione, ma soprattutto nella nostalgia. E ascoltiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Evviva! Questo è il brano che io canto tutte le sere al karaoke, nelle mie serate, nel momento in cui c'è veramente l'opportunità di farlo. E però a questo punto direi di andare avanti, perché caspiterina, insomma, diciamo che le lancette dell'orologio stanno andando verso la fine della puntata. Abbiamo ancora 25 minuti, ma ci dobbiamo sbrigare. Quindi, cara regia, io ricordo il 392-4597-945 e vi chiedo veramente con il cuore di dire la vostra su Sandro Giacobbe e sulla sua musica, e poi direi andiamo avanti con un messaggio.
4: Ragazzi, buonasera a tutti, io sono all'ascolto e purtroppo la morte di Sandro Giacobbe ha toccato un po' tutti, devo dire, sono rimasta veramente di brutto, per non dire altro. La canzone Gli occhi verdi di tua madre, secondo me tratta l'innamoramento di Sandro Giacobbe della madre di qualcuno, si è beccato proprio una cotta per questa madre di questo qualcuno o di questa qualcuna. Bene, un salutone a tutti, ciao da Iole.
3: Grazie Iole, grazie veramente. E vogliamo ricordare del programma di Iole ogni domenica dalle 8 alle 8:30 su Danto Radio, quindi Style Rock, quindi per chi come me ha voglia di roccheggiare la mattina, quindi roccheggiamo, quindi attenzione a come ci esprimiamo, insomma, perché poi di mattina, insomma, possiamo fraintendere. Quindi c'ho la regia che mi ride in cuffia come un pazzo, ha capito che cosa volessi dire, però roccheggiamo, quindi andiamo avanti con Sandrissimo. Vai Sandro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Evviva, evviva Sandro Giacobbe, abbiamo un bellissimo messaggio lasciato al numero 392-4597-945. Chi è? Chi c'è?
4: Forse vuoi cambiare un'abitudine, gli amici e le persone, tu

0: E dall'età di 14 anni che ascolto questi brani meravigliosi di... Io credo di fare le cose sempre belle, sempre di moda, sempre ascoltabili, arricchabili, sempre, sempre, sempre. Buon viaggio, Sandro!
1: Che meraviglia aver ascoltato dal vivo quello che noi stiamo trasmettendo. Grazie Maurizio, grazie Giusy, e poi il viaggio veramente che auguriamo a tutti i nostri artisti che piano piano ci stanno lasciando. Come è giusto che sia così, io do un grande grande abbraccio a Iole, ricordandovi che ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza appunto conduce la sua rubrica Rocchettara su Danto Radio. E adesso abbiamo un brano meraviglioso scritto a quattro mani con Toto Cutugno, e sentite un po' che chicca meravigliosa del 1990.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era il 1990, ma a questo punto io non vorrei fermarmi, vorrei andare oltre al 2012 ascoltando Tutta la vita.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tutta la vita, perché la notte è già finita. E allora, se tutta la notte è già finita, ci serve solo un bacio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Che meraviglia, che meraviglia. Io più ascolto la musica di Sandro Giacobbe, più continuo

ad innamorarmene, quindi insomma. Tra l'altro, questo poi è stato un brano importante, proprio nato dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, dove tutti i proventi sono stati destinati proprio ai figli delle vittime. Io mi scuso con il prossimo programma che in qualche modo, no, sarebbe dovuto andare in onda dopo Artisti. Siamo incredibilmente in ritardo, ma cerchiamo di recuperare. 2021, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Siamo arrivati alla fine, però ascoltiamo l'ultimo brano, un brano che è un brano recente, incluso nell'album Signora mia sapessi, 50 volte ti ho sognata, quindi un brano affettuoso che secondo me non ci sono parole per descriverlo. Lo ascoltiamo e poi vi saluto in un modo speciale e particolare.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grazie per questa selezione che ha reso omaggio, come scrive la mia regia, un artista che ha saputo raccontare l'amore e la vita con parole gentili e melodie indimenticabili, lasciando un segno profondo assolutamente nella musica italiana. E grazie veramente di cuore a Danto Radio, perché ancora una volta mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire in famiglia. E con l'occasione spero che la regia sia pronta a mandarmi un messaggino, perché so che mi ha detto te devo mandare un messaggino da leggere, quindi ecco, sicuramente è pronta e sta arrivando, perché vedo che scusate, metto gli occhiali perché pure io, ecco qua, eh? Allora, scusate, eccolo qua, il vocale, allora, sì, allora, dice l'ascolto, sì, di Maurizio, ascolto Sandro Giacobbe da quando avevo 13-14 anni, sono tutti brani meravigliosi che si ascoltano sempre e molto orecchiabili. Buon viaggio Sandro. Io non so se poi adesso ci si mette pure la regia o Maurizio che mi dice buon viaggio Sandro, cioè, ma mi volete sempre, ormai ultimamente a ogni fine puntata, far commuovere, ve prego, assolutamente no. Comunque, al di là della battuta, non a caso, io spero che la regia abbia pronto insomma, la mia nuova canzone, che dice ammazza, oh, sei proprio uno sfruttatore, sì, sfrutto artisti di Stefano Manenti, sì, per farvi ascoltare il mio ultimo brano, che si chiama Il cantante di insuccesso, che non a caso lo presento dopo aver ascoltato un cantante di grande successo. E io dico sempre, poi alla fine, che significa avere successo? Per me il successo non sono i numeri discografici, che tanto non esistono più, ma il numero più importante è scrivere un'emozione e donarla alle persone, e magari qualcuno, se ci si ritrova, e vuol dire che quello è un successo. E siamo arrivati alla settima puntata, Artisti di Stefano Manenti torna la prossima settimana. Domani abbiamo Chiacchiere e Canzoni dalle 15 alle 17, quindi voi di Danto Radio dove andate, vuol dire a Roma, quindi dannate a Cocchi, siete nostri e noi vi aspettiamo. E io ascolto la radio, io amo Danto Radio, e viva Antonello Santoni alla regia, e viva tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

Era una replica di Stefano Manenti nel lontano dicembre 2025 che celebrava la scomparsa di Sandro Giacobbe, che tra l'altro è stato anche un nostro ospite varie volte, quindi abbiamo ascoltato tutti i suoi successi, ma mi ha lasciato sempre come al solito pochissimo tempo. E allora adesso ci ascoltiamo un brano dei Corvi, di cui vi darò il titolo subito dopo l'ascolto, anzi indovinatelo voi, i Corvi. Cos'è che cantano i Corvi? No, i Corvi volano, no, i Corvi cantano qui a Disabili International Radio.

avrete riconosciuto che il brano era dei Corvi, C'è un uomo che piange. E invece adesso andiamo verso i compleanni, andiamo verso i 18 anni. Beh, un brano che ha scritto un brano, appunto un brano che si chiama 18 anni, è stato interpretato da Dalida, quindi 18 anni, poi c'è anche 15 anni mi pare, ma altre età non ricordo che ci sono altre età contemplate. C'era quella dei 15 anni, dei vicini di casa, questo 18 anni, ma va bene, scriveremo, o qualcuno scriverà proprio ascoltando questa trasmissione, perché non scriviamo 21 anni o altri brani o 100 anni, vabbè, 100 anni ancora. E allora 18 anni, Dalida.

I 18 anni di Dalida, sì, 18 anni di Dalida, e noi ce ne andiamo da qua, eh sì, perché Stefano con la sua trasmissione è stata bellissima, con Sandro Giacobbe è stata lunghissima, e noi ce ne andiamo con un brano di The Delirium, dove sentirete la voce di Ivano Fossati, ovvero Delirium in Yesael. Allora, buona giornata a tutti quanti voi, dopo vi saluto di nuovo, ma adesso vi ricordo che oggi è giovedì e ci sentiremo domani venerdì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DINA.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burka e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

0: vedo blu.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Bella pure questa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

ci vivo, con gli occhi mi esprimo, con la bocca racconto una storia. Sul foglio ci scrivo, col sole mi sveglio, coi ricordi alimento memoria. Col dolore ci cresco, con le chiavi ci apro, sulla strada mi perdo, col silenzio mi annoio, con lei mi emoziono. Nel letto ci dormo, con le mani lavoro, col naso respiro l'odore. Nel piatto ci mangio, coi sensi ci vedo, coi passi ci faccio rumore. Sicuramente questo tu lo sai.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burka e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a miei altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli. Numero 9.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in settima i più belli troviamo Brescia questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brescia, da Dio, numero 7 ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica. Novità I più belli.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta Un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
1: E mettimi le ali, Michelangelo.
2: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli! Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta I più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Bresh, Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello!

0: borghi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno.
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso è alla numero uno dei più belli con Agitare Coca-Cola. Riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRA.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burka e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
3: No zio, non occorre tutta sta

0: Ne dice a Chioggia, ma come parlè? Si evocai, vi altri le strisse.
1: Sì, però...

0: crisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
2: Senti cosa che mi scrive.
3: Gloria, però si ricorda sempre, oh?
4: Ascolta, non sta cominciando a capire, si ricorda sempre, anche se ricorda sempre. In 15 anni che sei andato in Cina, mi aveva scritto due volte, mi aveva scritto.
3: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, non ti scrive.
4: Insomma, senti, dimmi. Cara mamma di Marco Polo.
3: E che non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco
4: vabbè,
3: Polo.
4: Perché io, no, io se poi o no.
3: E cioè, se poi o no.
4: Poi, mio marito c'era poi o no.
3: Per forza che poi o no.
4: Però mi no, si riesorsimi.
3: Ah, esorsiti.
4: Si riesorsi, mia mamma.
3: Tua mamma si esorsi.
4: No, c'era Manin.
3: Ah,
4: Manin sposata con Zorzi.
3: Ma qua è Zorzi, aspetta.
4: Dai, ti è poi o? Ti è poi o? Quel piccoletto grosso.
3: Ah, che stai sul del ponte?
4: Sei mio zio.
3: Ma va bene, insomma, dai.
4: E sei mio zio.
3: Sentivo cosa che dice di sta Cina, dai. Insomma. Dimmi.
4: Aspetta che esa. Ciò, cara mamma di Marco Polo.
3: Ah, qua avevo appena detto, ciò.
4: Intanto è a Cina se granda.
3: Se sapeva che sei grande, e a Cina sei grande, non voleva che andassi in fondo per sapere.
4: Va bene, ascolta, lasciami andare avanti. I cinesi sei più di un miliardo.
3: No.
4: Un miliardo? Dice, oh, però. Come fa a stare? Dimmi noi so.
3: Un miliardo, zio.
4: I va sempre in bicicletta.
3: Ti vedi? E fa ben per circolazione. Ma fa inquinamento anche.
4: Si vedo.
3: Io sei avanti. Sei sempre orientale.
4: L'unica roba in me par tutti precisi. E dei volte mi sbaglio.
3: Ciò. Fa così. E i giapponesi stesso?
4: Ah, sì?
3: Anzi, è sempre chi ride. Ma c'è questa ragazza da ridere, non lo so.
4: Aspetta un attimo. Iga costruì una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
3: Ma che fantasia! È in Cina c'è muraglia cinese. È degli svezzi della muraglia svedese.
4: Aspetta. E a sarai lunga 10.000 chilometri.
3: Oh, 10.000 chilometri.
4: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventa il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
3: Oh, beh, qui guardo sempre.
4: Adesso lavoro a corte del Gran Khan Kubilai.
3: Ah, c'è Kubilai Khan, c'è qui da stirpe di mongoli.
4: Senti. Infatti, con che parlo, dei volte mi pare che non capisca. E che dico, oh Kubilai, dei volte ti mi pare da parlare con un mongolo. E io sei colpa da ridere come un matto.
3: Guarda che spirito!
4: Alla sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
3: Guarda che schietti però!
4: Che ne sei un sacco in giro dappertutto. Ogni giorno che ne versi una di nuovo.
3: Ma ti vedi?
4: Ti riconosci perché sore porta che sei sempre dovaioni di carta illuminai.
3: Ah, ho capito, no, perché si anche di qui che dopo ti porta a casa che roba.
4: Ti porta a casa roba?
3: Che take away, no, ti porta a casa.
4: Come ti fai a sapere tutte queste robe, zio?
3: Giro, no, vedi, capito.
4: Senti. Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, ravioli al vapore e nuvole di drago.
3: Cioè, poi mangia qui bastoncini.
4: Che bastoncini? No?
3: Ma pensa che è massa unta e roba, non mi piace niente.
4: Senti, dopo. A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
3: Oh, cosa senti i wonton fritti?
4: Wonton fritti. Ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta il cameriere ride.
3: Esatto, hai capito, sempre chi ride.
4: Senti.
3: E i giapponesi precisi, compagni, perché io sarai da ridere anche io, non lo so, dimmi.
4: Cara mamma, alla fine, quando domandiamo il conto, i ne offre sempre un fiato di graspa. Maia,
3: no. Qui hai rose, no, aromatica, buono che mai.
4: Ma non mangia mai più niente, sai mio figlio Marco.
3: No, sei buona, sì, cioè, perché se noi ti dai birra cinese, no.
4: Ah, birra.
3: Birra cinese. No.
4: E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
3: Ti vedi che gentili che è anche.
4: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
3: No, ci ascolta che torna a casa, so.
4: Senti.
3: Il peccato.
4: Mi so di ora curarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca di beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
3: Ah, oh, chissà che torna presto però.
5: Acqua alta in piazza San Marco,

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dana lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dana lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

è il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i tuoi viaggi sonori. Collegati anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Iscrizione è gratis per todos, tutti.

Brava, brava Roberta, che dice che bellezza tutta questa sinfonia di dolcezza, veramente spettacolare, tutta da irradiare fino in fondo perché arrivi a tutto il mondo. Wow, bello, anche in rima baciata. Brava Roberta, promossa da Montebelluna Treviso a Rossano Veneto Vicenza. Roberta ed Elena presenti. Grazie.

speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Selección Musical effettue par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 7267647. Come on!

Oggi che sono a casa del lavoro, vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale.

0: una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.
4: Vai Lorenzo!
5: Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer, CD, musica, stato...

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti, Lorenzo. Ciao, ciao, grazie. Buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione.
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979. Che goduri anni 79, visti due volte dal vivo. Questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

0: Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

è il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i tuoi viaggi sonori. Collegati anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Iscrizione è gratis per todos, tutti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

dice Wall DJ. Ringraziamo Silvia Meritano che ci ha davvero così, insomma, fatto arrossire, ci ha deliziato di questa bella sigla iniziale di Wolf DJ. E io

magari col sorriso, però insomma l'incazzatura rimane, c'è poco da fare, insomma vorremmo più pace, più tranquillità. Stasera parleremo, ecco, giusto per rimanere in tema, di tradimenti qui a Wall DJ, quindi mi raccomando, cioè avrete modo proprio di denunciare tutto quello che volete. Il tradimento, cos'è per voi il tradimento? Una cosa che si può perdonare o non perdonare? 352-244-2442, questo è il numero WhatsApp dedicato a voi per sentire, far sentire soprattutto la vostra al sondaggio di Wolf. Jonas Blue, Girl, tutte le ragazze sono con noi.

0: E allora, siete arrivati adesso? Beh, ben trovati, c'è Wolf, Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Ogni giovedì siamo qui. Ciao Giovanni, Giovanni Sacco, ben trovato Wolf. Come stai? Pronto? Pronto Giovanni? Ho detto pronto Giovanni, dove sei? Pronto? Pronto? Signor Giovanni, pronto? Ma possibile? Giovanni, mi senti? Aspetta, che insomma cercheremo di sistemarsi. Ma è possibile? Giovanni, ma ci sei o non ci sei? Pronto? No, vai. Allora, tra poco saluteremo Giovanni, tra poco, Giovanni Sacco. Allora, nel frattempo, per chi si è perso i saluti iniziali, volevo ringraziarvi ancora per già i tanti saluti che mi stanno arrivando sulla linea WhatsApp 352-244-2442 di questa fantastica serata del 24 settembre 2026. Tra poco scopriremo anche che giornata ufficialmente è, perché ognuno fanno i sondaggi, dice oggi giornata mondiale di questa, di quel... Ragazzi, io ho sentito anche che oggi era praticamente la giornata mondiale della scimmia. E allora a questo punto volevo anche sapere, magari come si può imitare una scimmia. Ecco, tra poco lo chiederemo anche a Giovanni Sacco. Oh Giovanni, richiama che così magari ti mando a viva voce, capito? Facciamo così, facciamo questa cosa. Nel frattempo buonasera alla Maria Rosa, a Carmelo, ai nostri amici da Grosseto che ci sono, solo tanti. Vediamo un po' se... Eccolo che arriva. Pronto Giovanni? Allora, ce l'abbiamo fatta? Pronto?
2: Ci sentiamo? Ci siamo?
0: Ma alla grande, caro Gio, ben trovato. Ah, ma come stai, Giovanni? Allora, finalmente questo giovedì sei tornato Wolf DJ, sì. Che bello!
2: Sì, diciamo che giovedì scorso ho dovuto necessariamente provvedere a delle questioni di carattere meramente sportivo, si sono risolte in maniera positiva e quindi mi posso dedicare con quell'animo crogiolato in questo giovedì per potervi tenere compagnia, perché giovedì scorso, come saprei perfettamente, sono andato direttamente a vedere la partita a Torino, ci siamo sentiti, no? Ci siamo anche organizzati, quindi non potevo perdere questo primo appuntamento europeo, però stasera sono bello carico, soprattutto perché c'è questa bellissima frescura serale. Oh, che finalmente ci fa respirare dopo una canicola pazzesca di questo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, che veramente nelle nostre parti è stato devastante.
0: Vabbè, a parte poi chiederti come ci riscalderemo quest'inverno, volevo sapere cosa ne pensi della partita di pallavolo dove la nazionale ha perso con l'Islanda. Ma in Islanda, cioè no, la Finlandia, perdonami. Dico la Finlandia comunque, cioè, ma giocavano amatorialmente, però giocavano sti ragazzi, o non giocavamo noi?
2: Sì, ti dico la verità, ieri sera mi sono anche un pochettino appassionato a vedere le sorti della nostra nazionale, che ha veramente un palmarès ed una storia, un prestigio come pochissime nazionali, e alcune volte capita la prestazione non precisa e diciamo di contro c'è stata un'azione eroica da parte dei finlandesi che effettivamente hanno vinto contro ogni pronostico. Siamo un po' rimasti male anche perché giocavamo in casa, però tutto sommato bisogna anche riconoscere che non si può sempre vincere. È un momento in cui anche con la pallavolo femminile abbiamo perso la finale degli europei contro la Turchia, quindi l'importante è essere sempre comunque on fire, no? Cioè avere la possibilità di essere sempre molto competitivi e poi qualche volta la possiamo cannare anche noi qualche competizione.
0: Cioè la Finlandia è uno dei paesi più felici del mondo, hai capito?
2: Sì.
0: Cioè
2: sì.
0: Hanno vinto con la felicità, col sorriso. È bellissima sta cosa.
2: Sì, loro ridevano mentre noi piangevamo, e poi c'erano i cronisti che tutto sommato, attraverso anche un loro apprezzatissimo commento, perché non credevano ai loro occhi quello che stavano commentando, alla fine hanno dovuto veramente di contro la felicità dei finlandesi spargere un po' di amarezza straordinaria, perché veramente siamo rimasti increduli. Però onestamente poi ti dico la verità, ho chiuso, ho detto non mi voglio incazzare anche per la pallavolo, poi ho chiuso e ho passato ad altro, però un pochettino di tristezza c'è stata anche per me.
0: No, stavo leggendo che la felicità in questo caso non è misurata in prosaico denaro, ma in rapporti sociali, hai capito? Loro lo mettono al primo posto questo concetto, e devo dire che ieri c'è stato veramente un bel gioco di squadra. Complimenti ai finlandesi che vanno a fare la finale, sì. Non so con chi, con un'altra bella realtà.
2: La semifinale contro la Francia a Milano.
0: Ok, allora ti faremo per chi? Per la Finlandia a sto punto?
2: Sempre, perché le due parole iniziali portano bene FI.
0: È vero. Fink, Gianni Drude, più tardi lo metteremo, come no. Arriva Cameron, The Wolf DJ, Hug Yourself. Voi rimanete con noi, c'è da divertirsi. Joe, alza il volume.

0: Mr. Camera da Walt DJ, Hug Yourself, ben trovati su questa radio che suona ogni giorno la più bella musica e voi l'ascoltate, noi ce la viviamo ogni giorno, che bello, grazie per essere con Walt DJ, scaricate anche l'app Walt DJ Official, così ci portate ovunque, è una cosa bellissima. Poi c'è anche il nostro numero WhatsApp, il 352-244-2442, attraverso il quale ci potete inviare il vostro vocale. Cioè, cosa ne pensate? Cioè, o meglio, come lo vivete? Come lo vivete adesso? Scusate, come lo vivreste un tradimento? Ecco, cioè, perdonereste la donna amata, l'uomo amato? Cioè, voi, ci metto una pietra sopra. Oppure, ecco, io vorrei sapere come effettivamente, cioè, perdonereste la persona che ha fatto quest'atto che non doveva fare? Dai, come un vostro vocale? Inviate 352-244-2442. Sentiamo un po' il mio amico da Grosseto, ci ha mandato un bel messaggio. Pronto?
1: Ciao caro Wolf.
0: Ciao.
1: Tutto benissimo dalla Toscana.
0: Dai.
1: Che domanda molto impegnativa.
0: Dai, che ne pensi?
1: Per me Tukur è imperdonabile.
0: Tukur.
1: Perché significa mancanza di fiducia in seguito.
0: E non si fa.
1: Se perdoni non lo fai mai veramente in maniera sincera e convinta, quindi il tradimento per me è imperdonabile in tutto, dall'amore all'amicizia.
0: Bene, bene, un bel concetto e credo che sia davvero molto molto personale. Grazie davvero per il tuo messaggio. Adri, allora il tradimento come la vedi?
2: Secondo me è imperdonabile perché
0: Basta.
2: Non ti puoi più fidare.
0: Ma
2: poi
0: non
2: di
0: si
2: quella
0: fa.
2: Persona. Io non perdonerei.

0: Maria, Luisa, Veronica, Antonietta, Giuseppina, insomma quanti nomi. Giovanni, pronto, pronto, pronto. Gio, pronto, niente, pronto. Allora, mi senti, Gio, pronto? Richiama Gio. E allora, una bella canzone per la bravissima Madonna, che in questo momento, devo dire, sta facendo delle cose bellissime. Brava Maria Luisa, vero? Te la ricordi Into the Groove, La Isla Bonita, quando è arrivata Papa Don Preach e quegli Like a Virgin, i primi album di Madonna in Italia. Giovanni, ma dov'è Giovanni? Ma io stasera non lo sento. Ah, perché adesso è in Bluetooth, pronto?
1: Mi senti adesso?
0: Sì, caro. Che ci sono le
1: magie. Sei tu che mi stai silenziando, mi stai facendo un pochettino un golpe radiofonico.
0: È vero, no, è perché non si capisce niente tra un Bluetooth, tra un cavo, e quindi mi devi perdonare. Ah, ecco, perché si prendeva la linea. Allora, caro Gio,
1: dicevamo di Madonna, io mi folgorò il suo concerto del 1987, quando te la ricorderai perfettamente, quella diretta televisiva in cui lei fece il concerto a Torino e disse: siete Jacaldi? E io mi sono innamorato di Madonna e quindi l'ho seguita veramente con molta partecipazione e con molta attenzione, e devo dire che veramente lei è rimasta un emblema di bellezza, proprio di essere un'artista donna a 360 gradi tout court, perché è stata capace di innovarsi nel corso del tempo e di mantenere sempre inalterata la sua capacità di credibilità, che non è facile. Quindi quando parliamo di Madonna effettivamente parliamo di un miracolo, ecco, giusto per restare in tema con
0: un po', con la Ronaldinha della situazione, no? Quella proprio intramontabile, che se la gioca sempre comunque con tutti. Senti, è accaduta questa cosa strana oggi nel Pavese, dove la misura praticamente, che è successo? Cioè, qui ci sono delle famiglie che non pagano la mensa ai propri bimbi a scuola, no? Allora c'è stata questa misura che soprattutto è stata sottolineata, è stata presa per i genitori che hanno un debito superiore a 150 euro nei confronti del refettorio, però non è che hanno lasciato i bambini morti di fame, no, gli servono la pasta senza il condimento, quindi bello mio, io ti faccio mangiare, però mangi pasta in bianco. Però si dice che forse questo effetto, questa forma, ecco, di pasta proprio asciutta, abbia portato a casa la notizia, i bambini l'hanno riportata a casa, e poi comunque qualche genitore, insomma, è arrivato lì, papà ha pagato la sua pendenza, e allora, ecco, si è mosso qualcosa. Cosa ne pensi di questa storia?
1: Guarda, io credo che quando poi cioè questa sorta di piccola violenza, chiamiamola così, si riversa nei confronti di anime innocenti, quali i bambini, credo ci sia poco da discutere, poco da aggiungere. Io penso che la differenza di un piatto con il sugo piuttosto che un piatto in bianco non è che faccia proprio una differenza economica così rilevante, e chi si rende artefice di questo tipo di differenziazione secondo me è francamente un imbecille, uno stupido, perché poi i bambini, mi darai atto anche tu, notano queste differenze proprio per la loro ingenuità, e questi possono essere degli atti di discriminazione che con il passare del tempo li possono segnare. Sono delle stupide, delle banalità che non andrebbero mai fatte. Purtroppo c'è sempre, in ragione di questo dio denaro, qualcuno che fa pesare la differenza, magari per, come dicevi tu, di 150 euro, non rendendosi conto che poi in quel caso sta dicendo a uno di essere povero e all'altro di essere ricco. Una vergogna.
0: Io invece dico la mia, dico che comunque tu sei alla scuola, e alla scuola la scuola deve garantire il pasto a un bambino, a prescindere da quanto pago o non pago. Comunque sia, se te lo manda a scuola, c'è questa possibilità che il bimbo debba mangiare, fallo mangiare, perché tanto, voglio dire, quanti soldi si sbagliano a gestire, quanti soldi indietro abbiamo mandato perché quell'assessore ha sbagliato a compilare, e poi ci perdiamo per cosa in Italia? Per un piatto di pasta per un bambino. Ma ti chiedo scusa, non mi pare tanta logica sta cosa, nel senso che comunque il governo dovrebbe sempre mandare, no, a queste mense, dice: no, date da mangiare a tutti, perché qui siamo nel 2026.
1: E poi Max, dimmi. è molto più facile che questo non sia nemmeno opera del governo, no? Cioè della fonte principale, ma sarà qualche stupido che adoperando in rigor di principio suo personale commette questa sorta di, come posso dire, di ingiustizia, perché proprio è un cretino che amministra questo servizio. Se no alcune volte ci perdiamo anche in discorsi di alto rango, qualche imbecille, non rendendosi conto di quanto è giusto quello che dici tu, nella somministrazione della propria, del proprio ufficio, del proprio incarico, crede di fare un ragionamento giusto togliendo il suo ad un bambino, non rendendosi conto che poi lo stupido rimane quello il quale si rende artefice di questa stupidaggine.
0: E infatti, infatti, caro Gio, adesso ti faccio ridere perché qualcuno ha detto, siccome non sono, non ho capito oggi che giornata mondiale è del mare, della scimmia, insomma, e ho detto ma dico ma sta scimmia, imitate la giornata mondiale del mandrillo, no, giornata mondiale della scimmia, allora facile, qualcuno ha detto no, vabbè, imitare la scimmia è facile, tanto non mi depilo, quindi va bene così, insomma, rimane. Problema è quando sei una donna e non ti depili, insomma, arrivi lì davvero. Scusa, dove
1: potremmo aprire anche un altro discorso.
0: Dove la infilo? Come la apro la porta?

0: Flamenco Paranoia, Maria Rosa. Allora, dai, cosa ne pensi di questo tradimento? Insomma, qual è la tua impressione, Maria Rosa? Dove sei? Vogliamo sapere anche tu cosa ne pensi, perché è cosa buona e giusta. I nostri ascoltatori che sono sempre con noi. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
1: Ciao, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: E stasera si parla di tradimento.
0: Sì, sì.
1: E solo la parola mi fa salire il sangue alla testa.
0: Oh là là.
1: Tradimento è già grave anche in un'amicizia. Se poi parliamo di coppia,
0: mamma
1: assolutamente
0: mia. Imperdonabile.
1: Non si torna più indietro.
0: Basta.
1: Ciao,
0: è finita.
1: Buona serata.
0: È finita. Insomma, ci vuole veramente tanta tanta pazienza. No, di prova è finita, non se ne parla più. Però avevo un bel messaggio, mi era arrivato un messaggio, ho sentito prima, sentite questo. Beppe, oh, dove sei? Pronto? Pronto? Pronto? Ah, questa. No, scusate, perché fa così.
2: Oh, basta gli idronocchio. Per entrambi i lati, vero? Basta gli idronocchio. Per entrambi i lati, vero? Sia ben chiara questa cosa.
0: Basta chiudere l'occhio da tutti e due i lati, roba davanti. Arriva Sombra, sta sbancando le classifiche. A Shazam questa settimana è la numero 4. My body, it's ready. Walt DJ, sei tu fino a mezzanotte. L'ambiente.

0: Bene, sono io. Cari miei aficionados di Wolfie DJ, eccolo qui che è tornato il grande Giovanni, pronto? Dove sei?
1: Eccomi qua.
0: Allora, secondo una... io pensavo oggi a quando facevi l'inviato, ti buttavi nell'acquario, nelle piscine, nei mari di tutto il mondo.
1: Ti ricordi lo Giovanni.
0: Cioè, che poi le cose ti rimangono nella testa, cioè voglio dire, anche se non riescono tutte le avventure, però rimangono indelebili, bellissime, simpatiche, originali soprattutto, no?
1: Sì, assolutamente, ma noi abbiamo un contest che poi ci consente di essere molto dinamici e molto plastici, possiamo trasformarci, possiamo essere configurati come coloro i quali mandano musica, ma anche possiamo fare l'ispezione nei fondali per andare a vedere il classico pesce sega, ti ricordi? O tutta una serie di situazioni un pochettino particolari, l'abbiamo fatto, e quando poi un giorno smetteremo io e te faremo questo l'abbiamo fatto, sì, questo ci manca, l'abbiamo fatto, ci manca.
0: Stasera parliamo di tradimenti, come potrebbe tradire il pesce sega secondo te?
1: Ma quello penso sia abituato di per sé.
0: Con il pesce trapano, il pesce sega. Femmina. Allora,
1: è
0: dai,
1: un solitario di suo.
0: Sentiamo qualche. Allora, hai qualche news in merito?
1: Sì, guarda, mi sono andato a fare un pochettino il giro sul mondo interattivo e ho cercato di vedere un attimino quali sono i paesi che tradiscono di più al mondo. E guarda un po', mi è sbucata la Thailandia, con un tasso di infedeltà stimato intorno al 51%. Quindi pensa che una coppia no e l'altra sì, e comunque questo è il dato di infedeltà. Poi a scendere troviamo la Danimarca e poi abbiamo l'Italia e la Germania con il 45%. L'Italia si posiziona stabilmente sul podio o tra i primi posti nelle statistiche globali. Poi c'è chiaramente la Francia, i paesi in cui si assiste di meno a questo fenomeno del tradimento, chiaramente quello dei paesi arabi, in cui se la donna o l'uomo dovessero essere infedeli, gli tagliano praticamente, quindi gli fanno partire tutto quello che serve per la copulazione. Però diciamo che noi ci veniamo bene, in questo caso siamo nel podio, nelle parti alte della classifica.
0: Non ho capito, la copulazione cos'è? Cosa fanno?
1: Sì, vabbè, se sono infedeli le donne le lapidano alcune volte, le uccidono, le mettono in galera.
0: Addirittura, dove questo? Dove?
1: Sì, nei paesi arabi.
0: Ah, è vero, sì. Invece la copulazione proprio ti lasciano solo lo stecchetto.
1: Il membrano, ecco, per essere molto chiaro. Sì.
0: Il passastraccio, praticamente. Ti tolgono.
1: Mi viene il termine. Il barbecue.
0: Mi sembra una canzone degli Squallor. Sì. Mio caro Giorgio, infatti esattamente le 22:38 di questo 24 settembre salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutta Italia, grazie a chi ci ascolta anche soprattutto su questa radio che suona e risuona ogni giorno, grazie a tutti gli editori che credono in questo progetto, dalle Alpi al mare e dal mare al
1: mare, dal Manzanarre al Reno, ecco, per utilizzare dei termini belli sì.
0: Ed è proprio così. Allora, mio caro Joe, invece sì. Per quanto riguarda una giornata ad esempio mondiale, no, stavo pensando anche al drone, ma è vera quella notizia, non è vera, è stata smentita, mi sa che è stato smentito un po' tutto, ma dove nascono tutte ste cazzate? Cioè, ci attaccheranno poi a un certo punto ti scatta, no? Ci ho visto anche... dimmi.
1: Sì, ho fatto un video, sì, mi sono permesso di fare un pochettino la divulgazione, ma non per il fatto in se stesso, lo faccio breve, Max, perché fondamentalmente, ecco, quando si parla poi di Unione Sovietica piuttosto che della Cina, ne parlo in maniera assolutamente libera, senza condizionamenti, senza essere partigiano di uno Stato piuttosto che un altro, si parla quasi come se ci fosse questo spauracchio rosso, invece non è così, perché notoriamente sia la Cina che la Russia sono dei paesi tranquilli in cui hanno puntato fondamentalmente sul lavoro e sono progrediti per quella, piuttosto che invece le democrazie centrali, le democrazie europee, in cui se vince la destra qualche problema lo crea, vogliamo ricordare il fascismo e il nazismo, senza voler prendere parte, perché noi in questo caso non partecipiamo per nessuno, e anche l'America stessa che va a rompere le scatole all'Iran cercando di esportare la democrazia, che cosa fa come effetto contrario? Fa aumentare il gas a tutti quanti. Quindi quando facciamo il discorso tra chi è buono e chi è cattivo, dobbiamo essere onesti nel dire che c'è tanta gente che è rimasta buona, tanta gente che dice di essere buona che non lo è, e quindi il mondo ha un pochettino questo tipo di necessità di un giudizio e di una revisione storica, e qui mi fermo.
0: Ma potremmo invece avere un mondo migliore, avere un mondo, ma dico, già è difficile di sé, no? Ma dico, ma l'uomo, secondo te, è proprio bestemmiato, è bestemmiato l'uomo, cioè la pace non esiste.
1: No, io credo, guarda Max, è molto più facile, l'essere umano fondamentalmente è un egoista di prima categoria, non è tanto incline alla disponibilità, al fatto di essere generoso, e quindi questo poi alla lunga evidenzia l'istinto umano che è portatore di questo tipo di situazione. Ecco, noi che ci muoviamo intorno alla musica, la musica secondo me ha questa capacità di edulcorare, di rendere tutti, la musica è straordinaria, ci rende tutti uniti, è portatrice di un messaggio di pace. Invece purtroppo l'essere umano al potere diventa veramente un fattore schiacciante delle libertà, e chi è ricco vuole diventare più ricco, chi è povero è destinato ad essere più povero. Purtroppo la cattiveria, la storia ce lo insegna, non verrà mai essere debellata, perché l'essere umano, che in ultimo è sempre un grande egoista, una persona che non si cura degli altri.
0: Grazie della tua considerazione. Arrivano anche Giulia Brescia, Wall DJ, La Nuova e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: One Way, Wolf DJ.
1: Wolf DJ, buonasera Annie, saluti da Bari, saluti da questa bellissima cittadina. Avete fatto la festa? Vi siete divertiti, dici la verità. I Talk Talk arrivano tra poco, tranquillo. Buonasera anche a Maria Lucia da Lecce. Ciao Maria Lucia, grazie per stare con noi. Allora, il nostro sondaggio, il nostro sondaggio sul tradimento. Vediamo Carmelo che messaggio ha mandato, sono molto curioso. Carmelo, allora,
2: Il tradimento ormai ritengo sia diventato fisiologico e quindi è sicuramente, anzi deve essere perdonato.
1: Ah, ok.
2: È chiaro però, che poi ci si deve porre delle domande.
1: Certo.
2: E come mai questo tradimento è avvenuto?
1: Come mai?
2: Dove ho sbagliato? Cosa ho combinato?
1: Cosa?
2: Come rimediare?
1: Come rimediare?
2: Sono cornuto di serie, sono un cornuto seriale. Sono tante le circostanze che possono portare a un tradimento.
1: È vero.
2: L'importante è sempre gestire anche questo tipo di situazioni.
1: Grande Carmelo, va bene, ok. Prenderemo appunti, però insomma ci vuole davvero un fegato grosso. Renato Z.

0: per tutti i sorcini all'ascolto, che sono davvero tanti. Wall DJ.
1: Wall DJ in diretta.
0: DJ. L'energia che ci piace. E questa l'energia che ci piace a quest'ora, dice, no, ma io sto, ma con questo che parla che sembrano le 10 del mattino, ma è impossibile. Ah, non vi racconto la mia giornata, però ci vuole lo sprint. Ah, no, bisogna anche essere, no, perché poi ci vuole quella voce, insomma, bisogna un po' decidere cosa fare, se rendere allegra una serata oppure calarci un po', ecco, per chiamare, oh, Morfeo, no, non siamo qui, ancora no, più tardi, abbiamo tante di quelle cose ancora. Riusciranno i nostri eroi in circa 60-70 minuti a farvi sentire tutto il macello che c'ho qua per farvi sentire, per farvi ascoltare, per farvi vivere? Vediamo un po' se riesco a farvi soprattutto sentire che un'altra delle tante cose che dovrei fare. Ma ce la farò, perché arriva anche la Dini con il suo On My Day e soprattutto i vostri fantastici messaggi che stanno continuando ad arrivare qui a Wolf. Ne abbiamo, c'è anche la Bea, è arrivata anche la Beatrice. Sentiamo un po' sul tradimento, Beatrice, che insomma discorso abbastanza serio, vediamo un po'. Signori, allora 352 244 2442, il vostro messaggio a Wolf DJ sul tradimento. Ecco, si può perdonare, non si può perdonare?
2: Ciao Max, grazie per questo sondaggio.
0: Ma figurati.
2: Beh, io ho una visione molto chiara. Dai. Secondo me il tradimento è imperdonabile, non tanto per quello che è successo, ma per quello che ha spezzato. Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con l'altra persona, e senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare, certo, una parola detta male, un errore, una distanza, ma ricucire la fiducia è diverso, è come cercare di rimettere insieme un vetro ormai rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora e sempre la crepa. Almeno io.
0: Bravo,
2: ciao,
0: bravo,
2: Max.
0: Bravo. Sì, è proprio così, insomma. Penso che dopo tutto l'impegno che ci metti in una storia

tradimento sinceramente ti cambia veramente il modo poi di vedere anche la vita quotidiana, soprattutto cambia tutto, c'è poco da fare e poi valla a ritrovare l'equilibrio. Ah, cosa farei io in quel caso? Beh, io di sicuro guarda, cioè ve lo dico sinceramente, vi faccio un biglietto dove dico io non so quanto lo farei durare, ma di sicuro finché forza non mi separi, ma proprio forza a consumare.

0: 24 settembre 2026, 20, 26, 22, 56. Un bel quater, una bella quater, non se ne parla più. Allora, stasera, sì, avremo per la musica emergente di qualità, abbiamo una, due, tre interviste. Ma ce la faremo? Allora, Airo, sì, Airo, Foresta Libera. Mario Pinelli e Lorenzo Fictor insieme a Matilde. Sì, ma una bella canzone questa. Vi assicuro, una bella intervista. E poi Fabio Cardullo con Sopravvivenza. Quindi abbiamo tre pezzi per la musica emergente di un certo spessore da far ascoltare nella prossima ora. Poi libri da leggere. Maladini, che fine ha fatto Ladini? Che fine ha fatto la nostra inviata, che è sempre lì, bella, precisa, pettinata, profumata, e ci parla delle abitudini. Le abitudini di cosa stasera? Vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa, perché lei tratta sempre degli argomenti come i lavori insoliti. Sentiamo Ladini, pronto?
1: Oh my day, ragazzi, ci sono delle notizie che quando le leggi dici ma sono delle fake, e invece pare di no. Pare che dal 25 al 27 settembre al City Life di Milano arrivi il Chewing-Gum Day. Sono tre giornate con giochi, installazioni, bello, ci sarà addirittura un Airstream, quella roulotte americana un po' arrotondata in alluminio, una specie di siluro d'argento, dove tutto viene dedicato alla storia della gomma da masticare. È un evento in cui, se fai scoppiare la bolla, nessuno ti guarda male, anzi ti premiano. Ma chi è che l'ha inventata? Diciamo che l'umanità mastica da millenni. I Maya usavano il cicle, una resina naturale, e il chewing gum moderno invece ottenne un brevetto statunitense nel 1869 grazie a William Finley Semple, un dentista di Mount Vernon nell'Ohio. La sua gomma non nasceva così come caramella, come passatempo, doveva pulire i denti e allenare la mascella. Praticamente era un dentifricio da masticare senza sputare. Poi nel 1871 Thomas Adams iniziò a produrre chewing gum su scala industriale. Insomma, una storia nata da una resina è finita sotto milioni di banchi di scuola, e non dite che non l'avete mai incollata una cicca sotto un banco. Ad esempio, il bubblegum rosa fu inventato nel 1928 da Walter Diemer, che era il contabile di un'azienda, della Fleer Chewing Gum Company, che scelse quel colore soltanto perché era l'unico disponibile. Cioè, non era una strategia di marketing. Dice: che colore abbiamo? C'è solo il rosa. Bene. E hanno comunque inventato un'icona. Poi ci sono anche le gare di chi fa la bolla più grande. Ad esempio, nel Michigan c'è il National Cherry Festival. È stato fatto a luglio quest'anno. I bambini si sono sfidati per soffiare la bolla più grande. Insomma, una disciplina in cui vince quello che gli si appiccica di più, la bolla in faccia. Però ricordate, masticare va bene, fare i palloncini pure, ma la gomma appiccicata sulla sedia no, non è creativo, non è street art, è soltanto un attentato ai pantaloni e alle gonne. Ciao ciao Wolfini!
0: Sempre carina, sempre bella, brava, e complimenti. No, a proposito, però dovevamo parlare di lavori, abbiamo parlato di chewing gum, ma vabbè, la prossima parleremo di lavori. Silvia, siamo pronti. Adesso c'è Miley, si chiama solo così, Miley Cyrus ha cambiato. Cyrus, no, non mi dovete più chiamare Cyrus, perché da oggi, da qualche giorno, è solo Miley. Comunque, un pezzo davvero molto bello. Si intitola Bus Pursuits, a Walt DJ.
2: Max Martinelli e Wolf DJ.
3: Let's go.

0: Musica emergente di un certo spessore a Wall DJ. Abbiamo con noi l'artista Airo. Ciao Airo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Beh, caro Airo, devo dire che mi hai fatto sentire libero, libero in una bella foresta. Da dove nasce questo tuo nuovo brano, Foresta Libera?
1: Allora, Foresta Libera nasce ormai un annetto e mezzo fa per una ricorrenza. Era un compleanno di una persona che si chiama Valentina. E volevo donare della musica per questa ricorrenza, e così è stato. Il nostro gruppetto di amici mi ricorda molto la foresta, amiamo molto il verde, viviamo molto a contatto con la natura e abbiamo sempre molto bisogno di sentirci liberi, e quindi ho unito queste due cose e è nata Foresta Libera.
0: Un brano che comunque, devo dire la verità, mi ha colpito per la sua si parla di quotidianità, di affetto, di capacità di reinventarsi, e questo un bel contenuto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Valentina, il personaggio principale di questa canzone, rappresenta molto questo. Ho cercato di portare quello che è lei in tutti i giorni, e quello che fa, e la sua capacità appunto di resilienza, di cambiare, di adattarsi a ciò che la vita ti porta.
0: Beh, devo farti i miei complimenti. Airo, dall'11 settembre, disponibile su tutti i digital store con Foresta Libera, e questo brano è un brano che comunque ha qualcosa di autobiografico, abbiamo detto, e la natura sembra avere un ruolo importante anche nella tua vita.
1: Certo, certo, sì, sì. E io vivo in città, a Genova, ma non nascondo che mi sento più uno spirito dei boschi. Ho bisogno di ritornare a ciò che mettere i piedi nudi a terra e sentire un po' l'aria fresca delle montagne, quindi i miei pezzi e i miei testi raccontano spesso di questo.
0: Beh, i nostri complimenti ti arrivano da Wolf DJ, da tutto il pubblico di Wolf DJ che ci sta ascoltando, che tra poco sarà deliziato da questa tua nuova song che è disponibile su tutti gli store digitali. Ricordiamo, fate il download Foresta Libera per Airo a Wolf DJ e compratelo, perché è un brano davvero che merita. Ricordiamo anche i tuoi contatti sui social.
1: Assolutamente sì, mi trovate come Airo Official Music su Instagram, mi trovate anche su Spotify come Airo, e vi ringrazio a Wolf DJ e a tutto il pubblico che mi ascolta.
0: Foresta Libera, Wolf DJ, c'è Airo. Ciao grande, in bocca al lupo.
1: Grazie.

0: basta.
1: One Way, Wolf DJ.
2: Airo, Airo, io sono Foresta. Un tema davvero molto bello, profondo, ma cantato molto bene, devo dire la verità. E Giovanni, ma Giovanni, qualcuno mi chiede, ma Giovanni che fine ha fatto?
3: Ciao caro Max, ciao. Con questo messaggio come al solito ti saluto, saluto te e tutti gli amici di Wolf DJ, dando appuntamento a giovedì prossimo, sì, per la solita ora insieme, sì. Un super super super auguri di una buona serata, di una buona notata a tutte le amiche e gli amici di Wolf DJ.
2: Ci mancherebbe, grazie a te, grazie Giovanni, grazie, ti saluta anche il nostro amico Mimmo, che in genere anche lui, sai, decide poi a un certo punto anche di sì, di andare. Va bene, ma ancora è presto, ragazzi, per favore. Sì, ok, ti chiamano, come no. Un bel pezzo, ho la dedicazione.

letto. Lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Habits. Abbiamo parlato di tradimenti stasera, grazie a voi ascoltatori, al 352-244-2442 di Walt DJ, con i vostri pensieri, le vostre impressioni, no? Però diciamoci la verità, a parte il tradimento esiste anche un segreto, il segreto dell'amore vero, ecco, e i segreti di un amore vero diciamo anche che non si nascondono, si custodiscono. Dove? Dove si custodiscono? Negli sguardi, nei silenzi, nei piccoli gesti, in quella complicità che, diciamolo, solo due cuori riescono a comprendere. Ecco, questa è un po' una di quelle chicche importanti per mantenere un grande amore vero, eh? E poi ci sono anche delle piccole poesie originali sui segreti dell'amore. Quali potrebbero essere? Non so, un pensiero giusto personale. Ci sono segreti che l'amore non racconta, li nasconde negli occhi quando ti guardo e il mondo scompare. Gli custodisce un sorriso, un silenzio condiviso, una mano che cerca la tua senza bisogno di parole. Il vero amore non ha bisogno di spiegarsi, vive nei piccoli gesti, nelle attese, ne resta ancora un po'. E forse il suo segreto più grande è proprio questo: sentirsi a casa nel cuore di qualcuno senza aver mai avuto paura di mostrargli la propria anima. Perché lì la trasparenza è quella che è l'arma vincente, no?

0: è giusto farveli ascoltare, dico sempre che è così. Vediamo un po', Ricky che ci manda un messaggio sul tradimento, sentiamo un po' cosa dice Ricky.
1: Secondo me il tradimento è perdonabile per una coppia uomo-donna, per una coppia di donne, per una coppia di uomini, è la stessa identica cosa, cioè bisogna dare comunque sempre un dialogo e una possibilità all'altra persona di perché ha tradito. E ci si confronta e si dialoga e se ne parla.
0: Bene, bisogna darti arte.
2: Ciao Max, sono Vito.
0: Ciao.
2: Se ami non perdoni. Se l'ami non perdoni.
0: Certo.
2: Però forse c'è anche un limite, no? Perché
0: sì,
2: cerchi anche di capire se sei tu a portare l'altro a tradirsi. Però
0: insomma,
2: se ami, come fai a non perdonare?
0: Lo so, però ti devi trovare in certe situazioni. Allora, salutiamo Sonia dalla Spagna, dalle Isole Canarie. Ciao Riccardo, grazie ancora. Buonasera ancora ad Antonio che oggi compie gli anni. Oggi compiva ancora per mezz'ora. Insomma, buon compleanno. Grande Vito, anche tu gli anni? Beh, buon compleanno anche a te. Salutiamo anche Toti che sta viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Roma. Ciao Barbara, ben trovata. Marina di Carrara, stasera ti sei divertita? Ma che brava, ci stai ancora ascoltando. Grazie davvero per la fedeltà. Io vi porto indietro nel tempo con un pezzo di Elton John che mi fa emozionare, mi regala energia a quest'ora della sera. Ancora ospiti tra poco, musica emergente di qualità, arriva Mario Pinelli, Lorenzo e Matilde. Un gran bel brano. Adesso però c'è Elton John.

E questo è un bel messaggio che è arrivato a Wolf, non vocale, ma ve lo leggo io. Il tradimento è imperdonabile non tanto per quello che è successo, ma per quello che insomma lo ha fatto spezzare, no? Quando la fiducia finisce la tranquillità di essere te stessa con una

0: Wolf DJ.
1: Musica emergente di un certo spessore, tornano grandi amici a Wolf DJ. L'autore, il grande Mario Pinelli. Ciao Mario.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: E il grande Lorenzo. Ciao Lorenzo Fictor, ben trovato Wolf.
3: Ciao, grazie.
1: Mario Pinelli, Ella es mi hombre. Ci eravamo lasciati con la pubblicazione in spagnolo di questo motivo, Il mio uomo e lei, la versione italiana. Qual è la storia che si nasconde dentro questa canzone?
2: Beh, una bellissima storia. In spagnolo ha fatto già un bel percorso che ci ha dato soddisfazione a noi, a tutto lo staff che segue questo percorso. È una canzone che riporta un po' alla realtà di oggi, la realtà di oggi, che questo mondo sta cambiando, e condivido pienamente queste storie d'amore fra uomini e donne, donne e, diciamo, queste coppie che si vogliono veramente bene, in segno dell'amore.
1: Mario Pinelli, autore della scrittura raffinata e autentica. Poi sei capace di comunicare, di coniugare sensibilità contemporanea. Richiami sempre questa tradizione musicale senza tempo e lo hai dimostrato ancora una volta con questa canzone. Adesso versione in italiano, Il mio uomo e lei, interpretata da Lorenzo e Matilde, che hanno fatto un

0: grande lavoro. Lorenzo, come ti sei trovato con l'interpretazione spagnola e quella versione in italiano di questa song?
1: È stata sicuramente un'esperienza molto divertente, un'esperienza che mai avevo vissuto prima, perché ho avuto l'onore appunto di incidere un pezzo con un grandissimo team di professionisti che colgo l'occasione per ringraziare uno ad uno per questo splendido lavoro, e mi sono trovato bene sia appunto incidendo in italiano che poi confrontandomi anche con una lingua che avevo studiato a scuole superiori, che è lo spagnolo. E beh, come mi sono trovato sul set, diciamo, proprio mi sono immedesimato nella figura di Mario Pinelli, cioè è proprio stato bello questo, che nonostante io sia un ragazzo di un'altra generazione rispetto alla sua, certe tematiche sono comunque universali, e sono riuscito a capire anche il contesto nel quale Mario ha scritto queste canzoni oramai nei lontani anni 70, perché ricordiamolo, alla veneranda età di 78 anni Mario ha deciso di mettersi in gioco e di rendere pubbliche, rendere fruibili al pubblico queste sue canzoni, queste sue opere.
0: Torniamo a Mario Pinelli, un brano, Mario, che comunque parla di quest'amore libero, di pregiudizi, convenzioni, insomma, quanto è importante per te, secondo te, affrontare dentro la musica questi temi sociali e umani?
2: Ma la musica in se stesso è vita, la musica è vita come l'amore di queste coppie. Queste coppie finora l'hanno tenute nascoste, io l'ho voluto mettere pienamente in luce, perché ho conosciuto delle persone che convivono serenamente nel pieno dell'amore tra donne e uomini. Più che altro ho conosciuto parecchie donne che convivono con altre persone della loro età e che sono veramente felici. E questo non c'è più da nasconderlo, è una realtà che va messa in luce, va pubblicata, perché sono persone come tutte le altre, forse anche meglio delle altre. Sono persone che hanno un qualcosa dentro di diverso. Per loro vivere un amore libero è vivere tranquillamente, sereni, alla faccia di tutto quello che è il resto del mondo. Perché oggi vedi le mogli, i mariti si litigano in continuazione, divorzi, separazioni, figlioli che piangono. Io non dico che non si devono avere figli, ma ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che hanno bisogno di un genitore, che hanno bisogno di una madre, che hanno bisogno di una donna che le faccia da padre e gli insegni a vivere in un mondo come quello di oggi, che bisogna saperci camminare, perché oggi è un mondo. Non è più il mondo degli anni 60, 70, 80. Il mondo di oggi è un mondo che ti dà poco da credere, per conto mio.
0: È un mondo che non ci appartiene, soprattutto, no? Perché veniamo.
2: Non ci appartiene, non è più il nostro mondo di vita libera, di vita, di quello che uno voleva fare, oggi non te lo puoi più permettere. Il mondo è cambiato in peggio, non in meglio, dovrebbe cambiare in meglio, ma quindi meglio non vedo nulla, vedo solo peggio. E negli orfanotrofi ci sono tanti bambini che hanno bisogno di queste persone, di queste coppie, che ci sia più affidabilità per queste persone. E queste persone possono avere un figlio da adottare e da portare avanti.
0: Da qualche giorno su tutti i digital store c'è questa nuova grande produzione firmata Mario Pinelli con l'interpretazione di Lorenzo Fictor e Matilde Rosati, Il mio uomo è lei. Ringraziamo Lorenzo Fictor, ciao Lori, saluta Matilde.
1: Grazie mille a voi, ciao a tutti.
0: Mario, un ringraziamento in particolare qui da Wall DJ, è stato un onore averti in questa nostra trasmissione.
2: Per me è un grande onore. Abbiamo bisogno di tutti per spargere questo tipo di vita tra le coppie, che ci sia più credibilità per queste persone.
0: Più credibilità, più amore, più sincerità, e tenete duro, perché insomma niente è facile, ogni giorno la vita è un regalo, ma bisogna tenersela bella stretta. La vita è bella,
2: la vita è bellissima, la vita è la mia, è bella, la vita va goduta, la vita va libera.
0: Super, grazie a voi, un bocca al lupo, ci ascoltiamo questa bella

0: Bunny, Summer Funk, Wall DJ. Siamo in chiusura quasi, però bisogna leggere anche queste belle parole che ci hanno scritto. Ancora no, si parla sempre di tradimento, giusto per chiudere così questo argomento che è durato quasi un'oretta e mezza, Wolf, tranne qualche intervista, insomma. Ah, e poi bisogna ringraziare anche Giovanni Sacco, tutto il cast, no? La Maria Rosa, Brontolone, ti vogliamo bene. So che abbiamo, insomma, hai avuto un momento davvero difficile. Dai, Brontolo, ti siamo vicini. E allora, Silvia Dini, ciao Silvia, sempre brava con Oh My Day. Allora, io volevo proprio raccontarvi di questa storia, di questo pensiero più che altro. Ancora oggi usiamo ad esempio il viso, il suo viso che tradiva inquietudine, questo viso che insomma ti trasmette questa storia del tradimento. Questo per dire che il tradimento non è altro che una rivelazione che certo può far male, ma che a volte è necessaria. E ogni individuo è consegnato all'imperativo inscritto nella stessa dinamica evolutiva della psiche di emanciparsi da tutto ciò che lo mantiene fedele a un'immagine di sé che non gli corrisponde e che risponde invece alle richieste dell'ambiente sociale o del desiderio dei suoi interlocutori. Se si vuole comprendere il tradimento, attraversarlo e uscirne rafforzati, bisogna partire da questo assunto, perché in casi come questo la semplificazione non fa altro che riportarci al punto di partenza, lasciandoci intrappolati e logorati nella sofferenza. Se soffriamo è anche perché la dinamica del tradimento ci è sconosciuta. Conoscerla invece significa poterla attraversare con maggiore consapevolezza, fino poi ad accettare il realismo di quelle dinamiche intraumane che inevitabilmente ci mettono alla prova. E poi c'è anche un libro importante da leggere, Amare, tradire, di Aldo Carotenuto, che è una lettura davvero illuminante che parla di tutto questo. Se casomai siete stati vittime di un tradimento, beh, vi consiglio questo libro di Aldo Carotenuto. Un bel pensiero della sera qui a Wolf. L'altro talk di Silvia, è vero, dobbiamo mandarlo, altrimenti chi la sente? Oh my day, Silviuccia cara, sei sempre preziosa, è vero. Vediamo un po' se riesco a beccarla. Di cosa ci parli? Dei lavori insoliti, dai, veloce.
1: Oh my day, ragazzi, ma anche a voi capita così ogni tanto una fantasia di cambiare lavoro e farne uno diverso, fuori dal normale? Ecco, vorrei condividere uno spunto che ho trovato sul sito web di un'agenzia per il lavoro che ci prospetta la possibilità di carriere sorprendenti e frizzantine in base alle caratteristiche e agli interessi. Per chi si sente un misto fra Indiana Jones e Lara Croft e ama l'idea di passare giornate esplorando relitti di navi o vecchie rovine, esiste la professione di cacciatore di tesori perduti. Certo, richiede un'alta combinazione di competenze subacquee, storiche e tecnologie avanzate tipo sonar, metal detector, ma promette soddisfazioni anche economiche. Quelli coraggiosi ma meno avventurosi possono invece proporsi per fare i tester di scivoli d'acqua e girare nei parchi acquatici di tutto il mondo a valutare personalmente la sicurezza, la velocità e l'altezza e soprattutto anche il divertimento. Per coloro che invece sono dolci, di animo empatico e coccoloso, la professione giusta può essere l'abbracciatore professionista, che offre sessioni di abbracci terapeutici e aiuta le persone a ridurre lo stress, a sentirsi meno sole e migliorare il benessere generale. Non fate i maliziosi, vi vedo. Ce ne sono altri, tipo il sommelier che assaggia l'acqua o il designatore di nuvole. Ma per chiudere ho scelto quello che mi fa proprio venire voglia di dare una svolta alla carriera: lo sniffatore di carta igienica. Seriamente, l'industria si avvale di esperti che annusano per verificare che i rotoloni non abbiano odori indesiderati derivanti dal processo di produzione. È marketing, perché un buon aroma seduce l'olfatto e stimola i consumatori all'acquisto. Infine, un consiglio dedicato a Brontolo: per attitudini ed esperienza tu puoi candidarti per lezioni private. Pure scientifico. Ciao ciao Wolfini.
0: Brava, carina, sempre carina Silvia Dini. Senti Silvia, io giusto per concludere volevo ricordare i nostri ascoltatori che gli U2 sono tornati alla grande, stupendo i fan proprio all'improvviso con questo singolo nuovo che oggi giovedì 24 settembre alle ore 18 è uscito, è stato pubblicato, quindi noi ce l'abbiamo qui, vogliamo farvelo sentire. Si intitola Silenzio. Sì, silenzio, è come la notte deve regalarti quel silenzio giusto. Ma questi altro che silenzio, sentite che musica.

0: La nuova di YouTube, Wall DJ, Silenzio. Ho un libro interessante, dai, quest'ora prima di salutarci.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Huff ed Emma sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile. C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

È stata davvero una gran bella puntata, grazie a voi per aver partecipato al sondaggio 352-244-2442. Appuntamento la prossima settimana con Wall DJ, sempre dalle 10:30 con Max Martinelli, con tutto lo staff, con tutto il club, con tutta la gran bella famiglia di questa trasmissione. Ringraziamo tutti gli editori, vi auguro una buona notte, vi lascio con Harry Style e American Girl. Good night.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.